0: Uniti alla Vergine Madre, affrontino il disagio e la solitudine senza perdere la speranza. Preghiamo.
1: Rinnova
0: Rinnova
1: la
0: la
1: nostra
0: nostra speranza,
1: speranza,
0: Signore,
1: Signore.
0: per le donne che hanno accolto la vocazione alla vita virginale, affidandosi a Maria, modello della verginità consacrata, alimentino le loro lampade con la preghiera e la carità. Preghiamo.
1: Rinnova
0: Rinnova
1: la
0: la
1: nostra
0: nostra
1: speranza,
0: speranza, Signore,
1: Signore.
0: per noi qui riuniti nel ricordo grato dell'Assunzione di Maria. Per sua intercessione cresca nei nostri cuori la beata speranza di giungere alla gioia della patria celeste. Preghiamo.
1: Rinnova
0: Rinnova
1: la
0: la nostra
1: nostra
0: speranza,
1: speranza,
0: Signore.
1: Signore. Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e anima alla Pasqua del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona la tua immagine e il riflesso della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.